0: che già andare qua, secondo qua. Ti auguro, angolo, con la mia, con il colore.
1: Ma c'è la gente.

0: davvero da vecchia, ma tu non la sono ancora, non ti vuole contenta, ma sei diventato un altro vino mago,
1: mia lampe,
0: e tu non ti
2: ok, se lo faccio,